0: Can we solve this? Can we solve this?
1: Io esisto, è la mia voce. Questa è la mia voce.
0: Io esisto. Io esisto. Questa è la voce mia. Can we solve this?
2: Sa, im seinen,
3: eh? I par.
2: Yes,
0: Eu esisto.
1: Esta es mi voz.
4: Io esisto.
0: Esse è uccellere.
5: Memoria.
2: In sedoia man. Man.
0: Questa è la mia voce.
5: Silenzio.
1: Esta es mi voz.
0: Questa è la voce mia.